Wrakosza! Siema szalaba! Ratosza! I wasza! Siedete! Ratata! I wasza! Radasza! Ligosza! Let the river flow!